0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronge Antonia Mirdi Miraru, Namita la Kumina Mitana Minai, Mi Pagan the Man Mamor Maganya, Nikanam Paganya on Loga Willa O Sangi the Muzuanka Se Mabasa, Bugarda, Wengeslaga Liburunti na Ndaloywa Ine, Nuna Munda Thichitabu Zosiba, Nuna Munyari Arun Valley, Liburunti Nogulukora de Mozambique, Zambia Pamba Chuabo, Mtungua Chiqui. Nona kanuni la mo kronika na dina gua mara mali urunti na ndaloiwa ini na Arun Valley mlio kontrati Mozambique mimi ndema basa mimi napanga ndoka wila ano biwa bado tena di a pensionista a radi Mozambique nona wila malabo labo noroma na mwiru wa shumi mpaka malabo makumararu ya kajino en label ion nona Arun mabasa ba a prova di vida abbiamo questa parola ma basta la prova di vita cadaga adina bige dadi na nuiti ma abbra la masunza a daga come a 30 rumpa cadaga ma come na moda ansina masunzo a mano do willi cadaga adina nyanga ntinyole in masunza wa masunza namba vina abale ansina masunzo a mandimua urma ya kama come na daga bili mpaka ma come na daga tanu vina tukule nyanga ntinyole nyine oli masunzo ni mandimua la impa ngenda na iyo wilande analiz na ichobo obano iyo Ndiye za maronda muzi mtunga rongyo miraru na mita la makumena muza.

Ivano masona panda roa da do kira tia morale wana I morale ona panda we ni kering ho holo we do tene no pola ho dona nara I kume I ro kwepe morale we panda ruha ho nyua no o kuma ka e pama ya o molokwe.